0: Behind, dietro le storie della musica.
1: La straordinaria storia de La vita è adesso. Questo è il sottotitolo esplicativo e il nuovo libro di Ivan Fedele, autore, attore e docente, ma soprattutto fan e studioso di Claudio Baglioni, che al cantautore romano ha già dedicato più lavori, fra i quali le canzoni di Claudio Baglioni Spiegate a mia figlia e i romanzi Non avrai altro Dio all'infuori di Claudio e Malcomune e in mezzo Claudio. In questo Fedele racconta e descrive l'album del 1985 La vita è adesso, che quest'anno compie ben 40 anni e completa l'analisi con alcune interviste, fra le quali segnalo quella a Celso Valli e quella a Phil Paglia.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: L'idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Studio Radio, Original Classics. Studio Radio.

0: ragazzi, 9 giovani talenti e una sola grande passione, la musica. Domenica 13 settembre sul palco del Mauritius di Fagnano Lona in provincia di Varese, 9 giovani artisti tra i 10 e i 14 anni hanno dimostrato che la musica non è soltanto un sogno, è qualcosa che si può costruire nota dopo nota con le proprie mani. Chitarra, voce, strumenti e tantissima energia. Si sono cimentati con i grandi della musica, dagli Europe agli AC/DC, dai Red Hot Chili Peppers a Gary Moore e a tanti altri artisti che per loro sono veri e propri fari capaci di illuminare la strada delle loro passioni. E adesso quell'emozione arriva su Studio Radio. Ciao, sono Marco Mantovani. Ho avuto il piacere di presentare questa splendida serata e domenica 20 settembre alle 19 rivivremo insieme i momenti più belli del Seed Factor Junior Contest. 9 ragazzi che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero a qualcosa di speciale: studiare uno strumento, imparare, mettersi alla prova e soprattutto fare musica. Perché magari domani uno di loro salirà su un grande palco. Ma oggi è già importante vedere un ragazzo impugnare una chitarra, sedersi davanti a una batteria, prendere una tastiera o un microfono e dire: questa è la mia musica. E allora, genitori, fate ascoltare questo appuntamento ai vostri ragazzi. Fate sentire ai loro coetanei che esiste un modo straordinario di trascorrere il proprio tempo libero, creare, imparare e sentirsi realizzati facendo davvero musica. Seed Factor Junior Contest con il gruppo di supporto dei Tonosfera. Domenica 20 settembre alle ore 19 qui su Studio Radio. Conduco io, Marco Mantovani. Seed Factor Junior Contest. Il futuro della musica comincia da qui.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

0: are listening to Studio Radio. Studio Radio.
1: La notte come il giorno.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegium minus a Enrico II Jasomirgot, che, separando l'Austria dalla Baviera, preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871, inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia, aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis, con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea, Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianich, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975,

calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

The world is my oyster.

0: Studio Radio, the vintage station. Studio Radio.
1: Weekend Mix, ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
2: Weekend Mix.
1: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio.

You are listening to Studio Radio. Studio Radio.

0: Sono le 6:59.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, lo stretto del Mar Rosso, sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto. La fregata Bergamini è nel porto di Gibuti, di fronte a sé almeno una decina di mercantili con bandiera o armatore italiano che chiedono di poter passare scortate. Verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Ancora tensione nei cieli del Baltico dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani. Due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita ad Oslo. Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa e spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire ma scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce. L'appello della Premier. Il Congresso americano intanto approva le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, costringeremo Putin alla pace, ira invece del Cremlino. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi e la Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal Consiglio dei Ministri è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. Piove sul bacco del Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che a Firenze ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al bacco o altre opere. Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta con il Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC. Tutto facile nel primo tempo, sblocca la gara Nico Gonzalez su assist di Grabara. Il 2-0 porta la firma di Ayla Begovic, primo gol in bianco-nero per Voltemade. Nella ripresa Colomwani prima serve l'assist del 4-0 a Selic e poi mette la firma sul definitivo 5-0 che porta la Juventus in testa alla classifica. Ed è tutto, a più tardi. Juventus in testa alla classifica. Ed è tutto, a più tardi.

0: 9 ragazzi, 9 giovani talenti e una sola grande passione, la musica. Domenica 13 settembre sul palco del Mauritius di Fagnano Lona in provincia di Varese, 9 giovani artisti tra i 10 e i 14 anni hanno dimostrato che la musica non è soltanto un sogno, è qualcosa che si può costruire nota dopo nota con le proprie mani. Chitarra, voce, strumenti e tanta, tantissima energia. Si sono cimentati con i grandi della musica, dagli Europe agli AC/DC, dai Red Hot Chili Peppers a Gary Moore e a tanti altri artisti che per loro sono veri e propri fari capaci di illuminare la strada delle loro passioni. E adesso quell'emozione arriva su Studio Radio. Ciao, sono Marco Mantovani. Ho avuto il piacere di presentare questa splendida serata e domenica 20 settembre alle 19 rivivremo insieme i momenti più belli del Sea Factor Junior Contest. 9 ragazzi che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero a qualcosa di speciale: studiare uno strumento, imparare, mettersi alla prova e soprattutto fare musica. Perché magari domani uno di loro salirà su un grande palco. Ma oggi è già importante vedere un ragazzo impugnare una chitarra, sedersi davanti a una batteria, prendere una tastiera o un microfono e dire: questa è la mia musica. E allora, genitori, fate ascoltare questo appuntamento ai vostri ragazzi. Fate sentire ai loro coetanei che esiste un modo straordinario di trascorrere il proprio tempo libero, creare, imparare e sentirsi realizzati facendo davvero musica. Sea Factor Junior Contest con il gruppo di supporto dei Tonosfera. Domenica 20 settembre alle ore 19 qui su Studio Radio. Conduco io, Marco Mantovani. Sea Factor Junior Contest. Il futuro della musica comincia da qui.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 7:59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi ritagliati nella rimodulazione di fondi ancora da ripartire previsti da alcuni capitoli nazionali e dalle riserve di alcuni ministeri. Intanto la Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
1: Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiana. Due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter, mentre nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
2: Avvelenate con la ricina, in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Pietra Catella ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso, in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. E anche sulla presenza di ricina sui reperti alimenti, qualcosa di anomalo sarebbe emerso. Sarà decisivo l'invio delle consulenze da Berlino.
1: Salgono a 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Gli accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli anziani hanno dato come risultato la presenza di salmonella, comunica l'Agenzia di tutela della salute.
2: Il capo dello Stato in campo contro la violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro paese, come ovunque, dice Mattarella, visitando la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle vittime di violenza divenuto un progetto pilota. Mattarella ricorda i numeri significativi dei femminicidi. L'anno passato 97, quest'anno nel primo semestre già 34. È un impegno della Repubblica e serve anche la scuola, sottolinea il presidente.
1: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Agli europei di volley maschili, l'Italia batte la Slovenia 3-2 al tie break e si qualifica da prima nel girone.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Il Pentagono sta invece valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter nelle stesse ore in cui Meloni era in visita ad Oslo.
1: Intanto si sono aperte alle 8 di questa mattina, ora della Kamchatka, le elezioni legislative che si terranno nella Federazione Russa fino a domenica. Nelle consultazioni saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime elezioni legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio 2022 e si tengono anche nei territori dell'Ucraina orientale occupati militarmente e annessi dalla Russia. È ampiamente prevista la vittoria del partito del presidente Putin, Russia Unita, mentre all'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.
2: Due insegnanti in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla Procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni di un'alunna disabile di 11 anni. I fatti contestati sarebbero accaduti tra febbraio e maggio. Una delle due docenti l'avrebbe perfino filmata mentre era in difficoltà, negandole anche l'accesso al bagno.
1: Un laboratorio per la realizzazione di armi fantasma con stampanti 3D è in grado di sparare molto ricercate nel mercato illegale sul web. È stato scoperto a San Giovanni la Punta dalla squadra mobile della Questura di Catania. A gestirlo nel suo garage un 27enne che è stato arrestato.
2: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kg. E per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
1: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il mister bianconero dopo il match.
3: Essendo stati convincenti in più cose ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti diventava fondamentale, insomma, ecco.
2: E con le parole di Spalletti è tutto, a più tardi.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, always on the air.

Ci sono artisti che nascono con il successo in tasca e poi ci sono quelli che nascono con una scadenza. Bobby Darin venne al mondo nel 1936 a New York con un cuore gravemente malato. I medici dissero alla famiglia che difficilmente avrebbe superato l'adolescenza e invece Bobby decise di vivere di corsa. Cresciuto nel Bronx, allevato da quella che credeva fosse sua madre, in realtà era sua nonna, una verità che poi scoprirà solo da adulto, passò l'infanzia tra ospedali e pianoforte. Studia quindi musica in modo quasi ossessivo, teoria, composizione, arrangiamento. Non voleva solo cantare, voleva capire la musica. Ebbene, a 20 anni scrive canzoni per altri, lavora dietro le quinte, finché nel 1958 arriva il colpo di fulmine. Splish Splash. Un brano nato quasi per scherzo che diventa un successo planetario. Splish, splash, I was taking a-

0: All'improvviso Bobby Darin è ovunque, radio, TV, copertine, ma lui non si accontenta del rock and roll leggero, vuole qualcosa di più elegante, di più adulto, e lo trova. Nel 1959 incide Mack the Knife, una reinterpretazione jazz di un vecchio pezzo teatrale tedesco. Il risultato? Beh, un capolavoro.
1: Oh,

0: out of sight.
1: La canzone resta settimane alla numero 1, vince un Grammy e trasforma Darin in un vero crooner internazionale al fianco dei grandi. Da quel momento Bobby diventa un camaleonte, passa con naturalezza dal pop al jazz, dal swing alle ballad romantiche come Beyond the Sea. Sul palco è carismatico, sicuro, magnetico, ma dietro le quinte continua a convivere con un cuore fragile e operazioni sempre più frequenti. Negli anni 60 fa una scelta rischiosa, cambia repertorio, incide canzoni folk, canzoni di protesta, prende posizioni contro la guerra, si avvicina ai movimenti per i diritti civili. Insomma, non vuole essere solo un intrattenitore, vuole dire qualcosa. Intanto Hollywood lo chiama, recita in diversi film e nel 1960 sposa l'attrice Sandra Dee, diventando una delle coppie più fotografate d'America. Ma la salute peggiora giorno dopo giorno. Ogni concerto è una sfida fisica, ogni tour potrebbe essere l'ultimo. Eppure Darin continua. C'è una frase che amava ripetere, diceva: non so quanto tempo ho, per questo non ne spreco neppure un minuto. Nel 1973 però, a soli 37 anni, Bobby Darin muore dopo un intervento al cuore. 37 anni, sono veramente pochi. In così poco tempo però aveva venduto già milioni di dischi, vinto premi, recitato al cinema e lasciato alcune delle registrazioni più iconiche del pop jazz americano. La sua storia non è solo quella di un cantante di successo, quindi, è la storia di un uomo che sapeva di aver poco tempo e che lo trasformò in arte. Un crooner che cantava l'amore e lo swing, ma che viveva ogni giorno come fosse l'ultimo.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio. Spot.
2: Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha aggiunto l'ex 5 Stelle.
1: Avvelenate con la ricina in mano agli inquirenti al lavoro. Su Giallo di Pietracatella ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. È quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
2: Piove sul bacco del Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che a Firenze ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al bacco o alle altre opere.
1: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Intanto si sono aperti alle 8 di questa mattina, ora della Kamchatka, le elezioni legislative, il cui esito appare ancora una volta scontato, con la vittoria di Putin, visto che è l'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.
2: La Banca del Giappone aumenta il tasso di riferimento di un quarto di punto all'1,25%, portando il costo del denaro ai livelli più alti dall'aprile 1995 per contrastare i crescenti rischi inflazionistici legati al rincaro del petrolio e alla debolezza dello yen. Si tratta del secondo rialzo in 3 mesi, l'intervallo più breve dall'avvio del ciclo di strette monetarie nel marzo 2024.
1: In chiusura, un piccolo predatore che abita le foreste montane della Bolivia è stato riconosciuto come una nuova specie, segnando la prima volta in oltre un secolo che un simile mammifero viene descritto formalmente. Si tratta di un gatto tigre chiamato Tilcaio dalle comunità locali nella regione boscosa degli Yungas. Pesa circa 1,5 kg e misura 46 centimetri, risultando più minuto di un gatto domestico medio. Non ci saremmo mai aspettati che questo gatto tigre boliviano fosse un rame evolutivo a sé stante, ha raccontato il biologo Jonas Leskroart, precisando che la linea genetica si è separata quasi 1,5 milioni di anni fa.
2: Ed è tutto. A più tardi.

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Oggi abbiamo scelto un proverbio cinese, dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito, non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. E oggi si celebra la giornata internazionale della parità di retribuzione. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 96 veniva assassinato l'imperatore romano Domiziano, accoltellato da Liberto Stefano, che si era fatto ricevere per informarlo di una congiura contro di lui. Nel 1851 debuttava il quotidiano statunitense New York Times, in prima pagina due colonne dedicate alle notizie dall'Europa e da tre regioni italiane. Nel 1864 a Torino, riunione della commissione di guerra che individuava in Firenze la città più adatta a ricoprire il ruolo di capitale d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si dimetteva da segretario della Democrazia Cristiana. E nel 1970 moriva 27enne a Londra il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, uno dei miti della musica rock. Nel 1984 il primatista del salto più alto con paracadute, Joseph Kittinger, atterrava a Cairo Montenotte dopo aver percorso in solitario la distanza record di 5.703 km attraverso l'Atlantico con un pallone aerostatico. Nel 1997 la Repubblica di San Marino dedicava una serie di francobolli alla storia del fumetto italiano, celebrando anche Diabolik, Dylan Dog, Tex e Lupo Alberto. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni conquistava la medaglia d'oro nel judo categoria 73 kg. Nel 2008 Los Angeles celebrava il successo mondiale dei Village People, il gruppo musicale di San Francisco, dedicandogli una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E nel 2014 falliva il referendum scozzese per ottenere l'indipendenza dal Regno Unito. Sono nati il 18 settembre. Nell'anno 53 l'imperatore romano Traiano. Nel 1819 il fisico Léon Foucault. Nel 1887 l'imprenditore Giacinto Ghia, gli attori Greta Garbo nel 1905, Rossano Brazzi nel 1916, Enrico Maria Salerno nel 1926 e Franco Franchi nel 1928. Nascevano oggi anche i cantanti Gabriella Ferri nel 1942 e Marco Masini nel 1964, il compositore e arrangiatore Vince Tempera nel 1946, il fondatore della scuderia Minardi di Formula 1 Giancarlo Minardi nel 1946, il ciclista Lance Armstrong nel 1971 e l'attrice e personaggio TV Laura Barriales, nata in questo giorno nel 1982. La nostra panoramica del 18 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. www.studioradio.it. The Vintage Station.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: радио.
1: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Studio Radio, Original Classics.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio

0: are listening to Studio Radio. Studio Radio.
1: Tra poco, un altro grande successo.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma. Lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e al personale del Policlinico e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha aggiunto l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli di Roma con un delicato viaggio a tappe in aereo.
1: Un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. È caduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il giovane il giorno prima abbia avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
2: In Gazzetta Ufficiale il provvedimento che esenta dal pagamento del bollo moto e auto di cilindrata medio-piccola. La copertura arriva soprattutto da economie accertate sul PNRR, quasi 1,7 milioni dei circa 2,3 sul totale complessivo del provvedimento. Le tabelle allegate al decreto specificano le voci PNRR. Ieri il presidente Mattarella ha firmato il decreto e la premier Meloni ha ribadito: lo stop al bollo è pensato come misura strutturale, quindi definitiva. Intanto il vice premier Salvini annuncia nel prossimo CDM il decreto per un ulteriore rinvio allo stop dei diesel Euro 5.
1: L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo Iran, diventato cruciale col blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto, che ha dato indicazioni di effettuare un'attenta valutazione della situazione operativa e di sicurezza nel Mar Rosso per predisporre un piano volto a garantire il libero transito attraverso lo stretto delle navi di interesse nazionale che intendano attraversarlo.
2: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo può costringerlo a scendere a compromessi.
1: La sanità italiana si distingue a livello internazionale, lo dicono risultati contenuti nella classifica World's Best Specialized Hospitals realizzata dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con la piattaforma online di dati Statista, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale delle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Mind, dietro le storie della musica.
1: È ancora colmo di dolore il cuore di chi ha amato Re Giorgio Armani nella sua lunga carriera di stilista. Non solo il mondo della moda con le sue muse e indossatrici, il mondo dello spettacolo, soprattutto il cinema e i suoi attori e attrici ne piangono la scomparsa. Il mondo dello sport, ma anche il mondo della musica, con il quale aveva sempre avuto un rapporto molto stretto. Armani considerava la musica come parte integrante del suo stile e del suo universo creativo, culturale, un rapporto che non si limitava solo alle colonne sonore delle sue sfilate o delle collaborazioni con le star del pop, del rock o del rap. Agli inizi degli anni 2000 Armani cominciò addirittura a pubblicare una serie di dischi con il titolo di Emporio Armani Café. Si trattava di raccolte di musica ambient, elettronica e sperimentale, create con il sound designer Matteo Ceccarini. Armani, oltre a vestire star del calibro di David Bowie, Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Andrea Bocelli o Grace Jones, era solito curare le playlist delle sue sfilate personalmente e scegliendo a volte brani che esprimessero non solo eleganza e contemporaneità, ma brani scelti per fare da colonna sonora agli spot, per esempio, dei prodotti di casa Armani, contribuendo anche in parte al successo di canzoni che altrimenti non sarebbero diventate delle hit mondiali. Una su tutte, Way Down We Go, degli islandesi Kaleo.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: È mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti e spiega che nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base ma in un'area decentrata.
1: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'Istituto Verga delle Medie nel quartiere di Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock, ma non rischia la vita.
2: A Tersigno, invece, in provincia di Napoli, un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. A fare la scoperta, pochi giorni dall'inizio delle lezioni, è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il ragazzino il giorno prima avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
1: Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha detto l'ex deputato Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore, poi trasferito al Gemelli con delicatezza. Delicato viaggio a tappe in aereo.
2: Nuova vittima della malaria in Germania. Con questo decesso salgono a 3 quest'anno i casi legati allo scalo di Francoforte. La persona risiedeva nel quartiere di Schweinheim, situato nei pressi dell'aeroporto. Il comune aveva segnalato 2 casi di malaria in quel quartiere. 6 dipendenti della società di gestione aeroportuale Fraport avevano contratto la malattia e 2 di loro erano deceduti.
1: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani. Stanche parabole di vecchi gabbiani. E io che rimango qui solo

0: 9 ragazzi, 9 giovani talenti e una sola grande passione, la musica. Domenica 13 settembre sul palco del Mauritius di Fagnano Lona in provincia di Varese, 9 giovani artisti tra i 10 e i 14 anni hanno dimostrato che la musica non è soltanto un sogno, è qualcosa che si può costruire nota dopo nota con le proprie mani. Chitarra, voce, strumenti e tanta, tantissima energia. Si sono cimentati con i grandi della musica, dagli Europe agli AC/DC, dai Red Hot Chili Peppers a Gary Moore e a tanti altri artisti che per loro sono veri e propri fari capaci di illuminare la strada delle loro passioni. E adesso quell'emozione arriva su Studio Radio. Ciao, sono Marco Mantovani. Ho avuto il piacere di presentare questa splendida serata e domenica 20 settembre alle 19 rivivremo insieme i momenti più belli del Sea Factor Junior Contest. 9 ragazzi che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero a qualcosa di speciale: studiare uno strumento, imparare, mettersi alla prova e soprattutto fare musica. Perché magari domani uno di loro salirà su un grande palco. Ma oggi è già importante vedere un ragazzo impugnare una chitarra, sedersi davanti a una batteria, prendere una tastiera o un microfono e dire: questa è la mia musica. E allora, genitori, fate ascoltare questo appuntamento ai vostri ragazzi. Fate sentire ai loro coetanei che esiste un modo straordinario di trascorrere il proprio tempo libero, creare, imparare e sentirsi realizzati facendo davvero musica. Sea Factor Junior Contest con il gruppo di supporto dei Tonosfera. Domenica 20 settembre alle ore 19 qui su Studio Radio. Conduco io, Marco Mantovani. Sea Factor Junior Contest. Il futuro della musica comincia da qui.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

0: sono le 13.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. Colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base in un'area decentrata. Non vi sono militari italiani coinvolti, non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha fatto sapere il ministro della difesa Crosetto.
1: Operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa un'ora e mezza questa mattina a causa di un attacco di droni ucraini. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato telefonicamente col presidente Trump dei prossimi passi per porre fine alla guerra in Ucraina. Intanto, secondo il New York Times, il tycoon starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina.
2: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'istituto Verga delle Medie nel quartiere Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita. A Terzigno invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
1: Il calcio non poteva iniziare meglio. L'avventura in Europa League della Juventus è ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il tecnico bianconero dopo il match. E questa sera torna la Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo alle 20:45.
2: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci ad un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo Corso Duca degli Abruzzi.
1: Il calcio non poteva iniziare meglio. L'avventura in Europa League della Juventus è ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il tecnico bianconero dopo il match.
3: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene. E poi gol sono stati fatti anche belli.
1: E questa sera torna la Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo alle 20:45.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Quest'anno 25 canzoni vengono aggiunte al National Recording Registry della Library. Nel 2023, in occasione del 40° anniversario della pubblicazione di Sweet Dreams Are Made of This degli Eurythmics, il brano è stato inserito nel prestigioso catalogo. Un ambito riconoscimento per Annie Lennox e il suo storico partner Dave Stewart. Quel pezzo, ha ricordato la Lennox, è stato composto e registrato in poche ore, in un piccolo studio di Camden. Volevo comunicare l'importanza di avere aspirazioni, motivazioni e obiettivi. Cioè, tutto ciò che noi spesso definiamo un sogno augurandoci che ci si possa prima o poi arrivare. A me e David è successo veramente. A 40 anni di distanza per Annie, la canzone ha assunto un significato quasi mistico. Oggi è quasi un mantra, ha commentato. Un poemetto haiku, un messaggio in codice. Su Spotify la canzone è stata ascoltata da oltre 1 miliardo di persone.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, i media di Gaza riferiscono che le squadre di soccorso hanno salvato alcune persone rimaste coinvolte nel crollo di un edificio danneggiato durante la guerra nel quartiere di Al-Sabra a nord della città. Nei giorni scorsi un edificio crollato aveva provocato la morte di 21 persone, tra i quali molti bambini. L'Arabia Saudita ha intanto proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi yemeniti, a cui seguiranno colloqui diretti tra il regno e i leader del gruppo. Riporta il quotidiano libanese Al-Akhbar vicino agli Hezbollah.
1: Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeranno Putin alla pace, dice. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico. 2 jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter F-2000 italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
2: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'Istituto Verga delle Medie nel quartiere di Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita. A Terzigno, invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
1: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci a un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi.
2: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli. Lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Così ha aggiunto l'ex deputato pentastellato ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
1: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,242 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
2: Ed è tutto. Più tardi.
3: Disco party. Back in the groove.

0: Weekend Mix, ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Disco Party. The story of disco.

0: meteo.
1: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Lorenzo Tedici.
2: Disco party. We play the greatest disco music. Every day. Every night.

0: 9 ragazzi, 9 giovani talenti e una sola grande passione, la musica. Domenica 13 settembre sul palco del Mauritius di Fagnano Lona in provincia di Varese, 9 giovani artisti tra i 10 e i 14 anni hanno dimostrato che la musica non è soltanto un sogno, è qualcosa che si può costruire nota dopo nota con le proprie mani. Chitarra, voce, strumenti e tanta, tantissima energia. Si sono cimentati con i grandi della musica, dagli Europe agli AC/DC, dai Red Hot Chili Peppers a Gary Moore e a tanti altri artisti che per loro sono veri e propri fari capaci di illuminare la strada delle loro passioni. E adesso quell'emozione arriva su Studio Radio. Ciao, sono Marco Mantovani, ho avuto il piacere di presentare questa splendida serata e domenica 20 settembre alle 19 rivivremo insieme i momenti più belli del Sea Factor Junior Contest. 9 ragazzi che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero a qualcosa di speciale, studiare uno strumento, imparare, mettersi alla prova e soprattutto fare musica. Perché magari domani uno di loro salirà su un grande palco. Ma oggi è già importante vedere un ragazzo impugnare una chitarra, sedersi davanti a una batteria, prendere una tastiera o un microfono e dire «Questa è la mia musica». E allora genitori, fate ascoltare questo appuntamento ai vostri ragazzi, fate sentire ai loro coetanei che esiste un modo straordinario di trascorrere il proprio tempo libero, creare, imparare e sentirsi realizzati facendo davvero musica. Sea Factor Junior Contest con il gruppo di supporto dei Tonosfera, domenica 20 settembre alle ore 19 qui su Studio Radio. Conduco io, Marco Mantovani. Sea Factor Junior Contest. Il futuro della musica comincia da qui.
1: Studio Radio, The Vintage Station.
2: Disco Party, from the South Soul to the West End. We are the home of disco.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Attimi di terrore mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
1: Una 42enne di origine albanese e madre di 3 bambini ha perso la vita oggi in un incidente a Passerella in provincia di Venezia mentre portava la figlia a scuola. La bambina è rimasta fortunatamente illesa mentre la mamma è stata investita da un camion per la raccolta della nettezza urbana. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava svoltando a destra mentre la mamma era sulle strisce pedonali, pare nel cosiddetto angolo cieco.
2: Maltempo, un intenso nucleo temporalesco ha attraversato la città di Firenze, in particolare la zona sud. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per il forte temporale che si è abbattuto su Palermo e provincia. Sono stati soccorsi 2 automobilisti rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni in Italia: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.
1: L'abolizione del bollo auto per quelle di potenza fino a 80 kW, misura approvata nei giorni scorsi dal governo italiano, entra nel dibattito europeo. La scelta dell'esecutivo Meloni di finanziare il provvedimento attingendo ai fondi non spesi del PNRR è al centro della discussione in commissione. Si valuterà questa misura nel contesto del prossimo semestre europeo 2027, dice all'ANSA un portavoce della commissione.
2: E ora gli esteri. Il congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeremo Putin alla pace, dice. Ancora nessun accordo invece tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni a Mosca. Tensione intanto nei cieli del Baltico. 2 jet militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO.
1: La sanità italiana si distingue a livello internazionale, lo dicono i risultati contenuti nella classifica del World's Best Specialized Hospital, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale nelle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: DISCO Disco Party.

0: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.
1: Disco Party.
2: The best disco classics ever.

0: Sono le 16. Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia al ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti, rassicura poi il ministro.
0: Nuovo caso di presunta malasanità nel Regno Unito. Un'indagine ha portato alla luce una serie di criticità nella gestione di pazienti affette da tumore al seno in una struttura sanitaria dell'Inghilterra settentrionale. Secondo quanto emerso, almeno 20 donne sottoposte a cure dopo una diagnosi di cancro al seno avrebbero subito una mastectomia che, alla luce delle verifiche successive, è stata ritenuta non necessaria.
1: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e avvennero nel corso di un intervento, come detto, di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Il processo è stato fissato al 9 marzo.
0: Salim El Quadri un giorno su due faceva ricerche sullo Stato Islamico in rete. E quanto emerge dagli accertamenti sui dispositivi del 31enne che lo scorso 16 maggio ha lanciato la sua auto contro i pedoni nel centro della città di Modena. 8 persone ferite, una delle quali, Monica Esposito, è morta 2 mesi dopo per le lesioni riportate. Negli ultimi mesi, prima della strage, era ossessionato da notizie e video sul terrorismo jihadista. Aveva addirittura aperto un dominio inquietante, 11 settembre 2001.
1: Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
0: Il calcio: la procura di Monza ha chiesto l'archiviazione delle tranche di indagine trasmessa nei mesi scorsi dai PM di Milano, che vedeva indagati per concorso in frode sportiva l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni e gli ex baristi Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. Il capitolo era quello che riguardava le cosiddette bussate alla sala del VAR di Lissone in alcune partite tra il 2024 e il 2025. Secondo la procura, dagli atti delle indagini non sono emerse condotte di natura fraudolenta né il dolo per l'alterazione dei risultati.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
3: Il weekend arriva e ci porta ancora una ventata di novità per quanto riguarda il mondo della tecnologia, ma anche di buona musica, perché noi siamo una radio. Chiaramente la musica è l'ingrediente principale che ci fa da collante fra una news di tecnologia e l'altra. Io sono Maurizio Rossi, parte immediatamente il nostro magazine, anche oggi ricco di novità tecnologiche.

bene, entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Se siete amanti del gaming, questa sicuramente fa per voi. Anche il retro gaming, i giochi insomma retro. Parliamo della PlayStation 1, ve la ricordate? Torna in versione Lego, e questo è un must. Insomma, la Lego ci ha preso gusto con il retro gaming. È capitato che, diciamo, c'è una fetta di appassionati che sono disposti a mettere mano al portafogli per rivivere le emozioni di un tempo. Forte del successo, diciamo così, ritenuto con la versione mattoncini del Game Boy di Nintendo e con quella del Mega Drive di Sega, il trittico della console si completa con l'arrivo della prima PlayStation di casa Sony, con la piattaforma capace di cambiare per sempre poi le regole nel panorama dei videogiochi. A dire il vero, mancherebbe ancora Microsoft con la sua Xbox, ma mai dire mai, è solo una questione di licenze, arriverà anche quella. Questo set, diciamo, è composto da un totale di circa 1911 pezzi da poter assemblare e arrivare a un modello delle dimensioni pari ad oltre 6 cm di altezza, 26 cm di larghezza, 19 cm di profondità. Non manca nemmeno il controller, con cui molti hanno trascorso interi pomeriggi, diciamo così, nella metà degli anni 90 in poi, rigorosamente cablato. All'epoca il concetto di wireless non era ancora stato sdoganato. E come spesso accade, diciamo, proprio con il Lego, l'involucro è solo all'inizio. All'interno ci sono easter egg ispirati proprio ad alcuni dei titoli che hanno segnato l'epoca della PlayStation: il Gran Turismo, Ape Escape. Sono dei veri e propri moduli da poter estrarre dai due lati, e a questo si vanno ad aggiungere diciamo i pulsanti Open e Power nella confezione. Il nuovo set Lego dedicato alla prima PlayStation quindi sarà in vendita per tutti a partire dal prossimo 4 di ottobre, in Early Access per gli iscritti al programma Insider dal 1 ottobre, e potrà essere acquistato a un prezzo di 159 euro. Ecco, non è di certo una spesa economica, ma non facciamo fatica a immaginare che molti siano proprio già pronti, diciamo, a rompere il salvadanaio per poterlo mettere sulla scrivania, o perché no, magari nella mensola del proprio ufficio. Lo sappiamo, ci sono tanti appassionati.

parliamo ancora di novità, amici. Questa volta arriva la tecnologia di Xiaomi con il Pad 9 Pro Max, il primo tablet con il chip X-Ring 03. Insieme allo Xiaomi il 18 Fold, il produttore cinese ha svelato lo Xiaomi Pad 9 Pro Max. Questo è un tablet di fascia alta indicato principalmente per l'attività, quindi ecco, può sostituire un notebook se abbinato alla tastiera opzionale. E anche per questo dispositivo è stato scelto il processore X-Ring 03. Lo Xiaomi Pad 9 Pro ha un telaio unibody in alluminio, uno schermo da 13,3 pollici con una risoluzione da 3,4K, poi refresh rate di 144 Hz, luminosità massima di 1000 nits e supporto Dolby Vision. Dimensioni e peso sono di 296,2 x 203,08 x 5,67 mm e 645 grammi rispettivamente. Ecco, le specifiche sono il processore, dicevo, che lo X-Ring 03 8, 12 e 16 giga di RAM, poi attenzione per quanto riguarda l'LPDDR5X o LPDDR5T e LPDDR6 da 256 o 512 giga o 1 terabyte di storage. Poi attenzione perché c'è la fotocamera posteriore da 50 megapixel, quella frontale da 32 megapixel, 8 altoparlanti addirittura con un Dolby Atmos, 6 microfoni, la connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, porta USB tipo C. La batteria, ecco, molto interessante, da 12.000 mAh, che ha una ricarica rapida da 120 watt e inversiva da 27 watt. Sistema operativo è Hyper, naturalmente 4.0, che è basato su Android 17. Questo nuovo tablet è già disponibile in Cina, un prezzo base appunto che è di 4.799 yuan, ovvero circa 616 euro in base al cambio attuale. E la floating keyboard deve essere acquistata però a parte, il prezzo quindi tutto è di circa 1099 yuan, ovvero di circa 141 euro. C'è anche la Focus Stylus Pro a 599 yuan, 77 euro. Non è noto, ecco, se avrà una distribuzione internazionale, comunque ci sono buone probabilità, visto che in Italia, ecco, può essere acquistato il precedente Xiaomi Pad 8. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali dal produttore cinese, ma sicuramente, insomma, arriverà, statene certi.

Dopo la musica proseguiamo ancora in questa puntata e questa volta parliamo di una novità che riguarda WhatsApp. Le cosiddette guest chat di WhatsApp, che sono in circolazione oramai da più di un anno, funzionano così: chi la crea condivide un link univoco attraverso cui chiunque, anche senza un account, può unirsi alla conversazione. Non serve nemmeno scaricare l'applicazione, appunto, il collegamento si apre all'interno del browser, c'è la protezione garantita della crittografia end-to-end. Lo stesso sta per avvenire per chiamate e videochiamate. Vediamo in che modo magari questo può tornarci utile. Diciamo che a scoprirla è stata sempre attenta la redazione del sito webbeta.info, che ha condiviso uno screenshot. La novità si trova attualmente in fase di test e trascorrerà ancora del tempo prima che possa essere messa a disposizione di tutti. Nella descrizione si legge chiaramente: chiunque può utilizzare questo link per partecipare alla chiamata, anche se non è su WhatsApp. C'è anche un'opzione che, se in questo caso attivata, richiede l'approvazione prima che qualcuno si possa unire alla chiamata, e questo avviene, diciamo, sempre per chi non ha un account, per ragioni ovvie legate alla sicurezza. Quindi chi organizza l'incontro ha inoltre il potere di poter espellere i partecipanti in qualsiasi momento se creano magari dei problemi, detenendo comunque quelli che possiamo magari così descrivere come poteri di moderazione. E per Meta, che gestisce la piattaforma, lanciare questa funzionalità di questo tipo significa puntare proprio ad allargare il bacino d'utenza di WhatsApp per rafforzare la propria leadership, estendendolo anche a chi magari non ha ancora creato un account. Ricordiamo che è iniziato anche il rollout dei nuovi utenti, ecco, con i quali di fatto non è più necessario condividere il proprio numero di telefono per iniziare la conversazione. È un cambiamento importante che mira quindi a incrementare la tutela della privacy, anche se, ecco, c'è chi ritiene possa mostrare, diciamo così, il fianco a potenziali abusi, questo da parte dei truffatori. Splish, splash, I was taking a bath.

Altro successo che abbiamo ascoltato fino alla fine, e adesso andiamo avanti perché volevo parlarvi anche delle previsioni del tempo che ora utilizzano l'intelligenza artificiale. Fino ad ora i grandi sistemi di previsione ricalcolavano le loro mappe ogni 6 ore partendo innanzitutto dalle equazioni fisiche e dalla... WeatherNext 3, questo è il nuovo modello di Google DeepMind e di Google Research, che ha come materia prima i mosaici dei satelliti geostazionari aggiornati ogni ora ai rilevamenti al suolo, piuttosto che, diciamo, le sole simulazioni numeriche classiche. Quindi con questo sistema le previsioni, diciamo così, delle precipitazioni guadagnano fino al 60% di affidabilità rispetto ai dati IMERG della NASA, e le proiezioni di più giorni fino al 50%. Google DeepMind aggiunge inoltre, diciamo, a questo modello la copertura nuvolosa e la radiazione solare ad alta risoluzione. Questi due lati, diciamo così, sono utili alla gestione dei parchi fotovoltaici. La versione precedente, appunto, di WeatherNext 2 presentava una griglia di 25 km e cicli di 6 ore. In confronto, la risoluzione di WeatherNext 3 è di 10 km per le variabili di superficie e di 25 km per il vento in quota, con un aggiornamento orario sull'insieme delle variabili. Quindi il sistema viene costruito attorno ad una rete di trasformatori generativi. È un'architettura di apprendimento profondo che elabora direttamente immagini satellitari piuttosto che griglie di calcolo classiche ereditate dai modelli fisici. Inoltre, Google DeepMind aggiunge a questo modello la velocità del vento a 100 metri di altitudine. Quindi gli operatori dei parchi eolici, ad esempio, possono adeguare la loro produzione a partire da questo dato. Beh, un modello più vecchio di Google DeepMind GenCast avrebbe superato i migliori sistemi classici nel 97% delle previsioni testate, partendo così da scenari probabilistici piuttosto che da un'unica proiezione. Parallelamente, ecco, Google Research avrebbe collegato proprio questo sistema a diversi prodotti interni: Google Search, l'applicazione Gemini, appunto Google Maps, e l'interfaccia di programmazione Weather API, che ne diffondono già i risultati. Google Art Engine e i Data Warehouse BigQuery hanno anch'essi accesso a questi dati, così, diciamo, come la piattaforma sperimentale Google Weather Lab. Il modello WeatherNext originale più vecchio è disponibile in open source da agosto 2026, quindi poche settimane prima di questa nuova versione. Non ci fanno sapere se questa sia a pagamento o meno, però, eh? Bisognerà testarla, che ne dite?

0: Bene amici, vedo che siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì del nostro appuntamento con Radio Web e ci fermiamo qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi che anche oggi ha condotto la puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento sempre che viene rinnovato a lunedì su questa radio alla solita ora. Vi aspetto. Studio Radio.
1: Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 17.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il 13enne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente. A fermare il ragazzo è stato un suo compagno di scuola.
1: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e, come detto, avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. I due medici avrebbero inoltre aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo, secondo la procura, sarebbe stato fatale alla giovane. Il processo è fissato al 9 marzo.
2: Maltempo, un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi la circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d'uomo in mezzo all'acqua. Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato 45 mm di pioggia in un'ora. A Palermo due automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni.
1: Diverse centinaia di manifestanti hanno partecipato a Torino al presidio organizzato dal network Antagonista e dai collettivi antifascisti contro la presenza di Roberto Vannacci al convegno In sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, promosso dal sindacato della Polizia di Stato. Alcuni manifestanti hanno lanciato uova contro le forze dell'ordine che non hanno reagito. Non si sono registrati altri episodi di tensione.
2: Gli esteri: un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano e impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
1: Lo sport: con la MotoGP, Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguer Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto Marc Marquez, poi Martin di Gianantonio. Nono Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10:50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Il coronavirus non ha fatto sconti a nessuno, neppure al più leggendario produttore della storia del pop rock. Il 16 gennaio del 2021 Phil Spector, 81 anni, muore al Saint Joaquin General Hospital nei pressi di Modesto, in California, dopo alcuni giorni di agonia. Al suo capezzale c'è la figlia Nicola Audrey Spector, che riesce a garantire al genitore una morte dignitosa. Intuitivo inventore del Wall of Sound, cioè quel tipo di arrangiamento orchestrale pomposo ma elegantissimo che aveva portato il rock and roll dalle origini a un livello musicale superiore, era in carcere dal 2006, accusato dell'omicidio dell'attrice Lana Clarkson, freddata da un colpo di pistola nella villa di Spector ad Alhambra. La sua attitudine violenta era stata personalmente sperimentata da tanti artisti che aveva prodotto, superstar come Ike and Tina Turner, John Lennon o George Harrison, ma soprattutto della moglie Ronnie Spector, seducente frontman delle Ronettes, segregata per mesi in casa. Una volta contratto il Covid per il leggendario producer, non c'è stato più nulla da fare. Come testimoniato dalla figlia, nell'ultima telefonata non riusciva neppure a finire una frase, tossiva in continuazione e faceva fatica a respirare. Audrey Spector ha accusato di crudeltà e incuria all'ospedale di San Joaquin e ha sempre creduto all'innocenza del padre.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: We play the best classics, more than you can imagine.

0: 9 ragazzi, 9 giovani talenti e una sola grande passione, la musica. Domenica 13 settembre sul palco del Mauritius di Fagnano Lona in provincia di Varese, 9 giovani artisti tra i 10 e i 14 anni hanno dimostrato che la musica non è soltanto un sogno, è qualcosa che si può costruire nota dopo nota con le proprie mani. Chitarra, voce, strumenti e tanta, tantissima energia. Si sono cimentati con i grandi della musica, dagli Europe agli AC/DC, dai Red Hot Chili Peppers a Gary Moore e a tanti altri artisti che per loro sono veri e propri fari capaci di illuminare la strada delle loro passioni. E adesso quell'emozione arriva su Studio Radio. Ciao, sono Marco Mantovani, ho avuto il piacere di presentare questa splendida serata e domenica 20 settembre alle 19 rivivremo insieme i momenti più belli del Sea Factor Junior Contest. 9 ragazzi che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero a qualcosa di speciale: studiare uno strumento, imparare, mettersi alla prova e soprattutto fare musica. Perché magari domani uno di loro salirà su un grande palco. Ma oggi è già importante vedere un ragazzo impugnare una chitarra, sedersi davanti a una batteria, prendere una tastiera o un microfono e dire: questa è la mia musica. E allora, genitori, fate ascoltare questo appuntamento ai vostri ragazzi. Fate sentire ai loro coetanei che esiste un modo straordinario di trascorrere il proprio tempo libero, creare, imparare e sentirsi realizzati facendo davvero musica. Sea Factor Junior Contest con il gruppo di supporto dei Tonosfera. Domenica 20 settembre alle ore 19 qui su Studio Radio. Conduco io, Marco Mantovani. Sea Factor Junior Contest. Il futuro della musica comincia da qui.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 18.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il 13enne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente. A fermare il ragazzo è stato un suo compagno di scuola.
1: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e, come detto, avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. I due medici avrebbero inoltre aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo, secondo la procura, sarebbe stato fatale alla giovane. Il processo è fissato al 9 marzo.
2: Maltempo, un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi alla circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d'uomo in mezzo all'acqua. Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato 45 mm di pioggia in un'ora. A Palermo due automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni.
1: Diverse centinaia di manifestanti hanno partecipato a Torino al presidio organizzato dal network antagonista e dai collettivi antifascisti contro la presenza di Roberto Vannacci al convegno In sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, promosso dal sindacato della Polizia di Stato. Alcuni manifestanti hanno lanciato uova contro le forze dell'ordine, che non hanno reagito. Non si sono registrati altri episodi di tensione.
2: Gli esteri: un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano e impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
1: Lo sport: con la MotoGP, Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguerre Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto Marc Marquez, poi Martin di Gianantonio. Nono Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10:50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

È venerdì 18 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino. La luna è crescente. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese. Dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. E oggi si celebra la giornata internazionale della parità di retribuzione. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 96 veniva assassinato l'imperatore romano Domiziano, accoltellato da Liberto Stefano, che si era fatto ricevere per informarlo di una congiura contro di lui. Nel 1851 debuttava il quotidiano statunitense New York Times, in prima pagina due colonne dedicate alle notizie dall'Europa e da tre regioni italiane. Nel 1864 a Torino, riunione della commissione di guerra che individuava in Firenze la città più adatta a ricoprire il ruolo di capitale d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri

folli alla storia del fumetto italiano, celebrando anche Diabolik, Dylan Dog, Tex e Lupo Alberto. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni conquistava la medaglia d'oro nel judo categoria 73 kg. Nel 2008 Los Angeles celebrava il successo mondiale dei Village People, il gruppo musicale di San Francisco, dedicandogli una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E nel 2014 falliva il referendum scozzese per ottenere l'indipendenza dal Regno Unito. Sono nati il 18 settembre. Nell'anno 53 l'imperatore romano Traiano. Nel 1819 il fisico Léon Foucault. Nel 1887 l'imprenditore Giacinto Ghia, gli attori Greta Garbo nel 1905, Rossano Brazzi nel 1916, Enrico Maria Salerno nel 1926 e Franco Franchi nel 1928. Nascevano oggi anche i cantanti Gabriella Ferri nel 1942 e Marco Masini nel 1964, il compositore e arrangiatore Vince Tempera nel 1946, il fondatore della scuderia Minardi di Formula 1 Giancarlo Minardi nel 1946, il ciclista Lance Armstrong nel 1971 e l'attrice e personaggio TV Laura Barriales, nata in questo giorno nel 1982. La nostra panoramica del 18 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano: un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
1: La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. Al centro delle verifiche c'è anche la presenza della ricina su reperti alimentari sequestrati nell'abitazione delle vittime.
2: Salim El Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere. Nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena, nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
1: È stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsilio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga di Roma, che in mattinata è stata aggredita da uno studente 13enne dell'istituto che le avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia e poi l'avrebbe ferita con un coltello. Alla base del gesto ci sarebbe la rabbia del ragazzo nei confronti della docente per delle insufficienze. Il ragazzo pare volesse filmare in diretta l'aggressione con il cellulare. A fermarlo sarebbe stato un compagno di scuola.
2: Visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni ambulatoriali cambiano prezzi. Dal 21 settembre entrerà in vigore il nuovo tariffario nazionale relativo ad alcune prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale. In particolare verranno rivisti i ticket per 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell'assistenza protesica su misura. L'aumento medio delle tariffe è intorno al 5,8%.
1: Le borse europee chiudono in netto calo, in linea con l'andamento di Wall Street dopo le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia, un quadro che alimenta la tensione sui titoli di Stato e con l'euro che scende a 1,143 sul dollaro. Chiude in netto calo anche Piazza Affari. L'ultimo indice FTSE MIB cede l'1,60% a 51.545 punti.
2: Questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Sì, lo so, non è molto comoda, anzi è scomodissima, a molti è antipatica. Non nascondo che anch'io nutro un pizzico di invidia, ma soprattutto di arroganza nelle sue movenze. Ma sta di fatto che Yoko Ono ha avuto un'importanza molto alta nella vita non solo di John Lennon, ma in tutto quel mondo che orbitava intorno ai Beatles. Nata il 18 febbraio del 1933 in Giappone da una famiglia facoltosa che l'ha mandata negli Stati Uniti a studiare filosofia, Yoko Ono emerge negli anni 60 negli ambienti dell'avanguardia newyorkese per i film e gli happening da lei curati. Era già sposata con un figlio, Kyoko, quando incontrò John Lennon a una sua mostra a New York. Ottenuto entrambi il divorzio, si risposarono a Gibilterra il 20 marzo del 69. Più tardi John Lennon cambiò addirittura il suo secondo nome da Winston in Ono. Lo accompagna praticamente ovunque e partecipa alle incisioni dei Beatles in sala di registrazione, compare nei loro film come Let It Be, diventando uno dei punti di attrito proprio fra John Lennon e i suoi compagni. John e Yoko si proiettarono perfettamente nel ruolo della coppia stravagante, cambiando insieme pettinatura, modo di vestire. Si facevano addirittura fotografare sempre insieme e qualsiasi loro azione veniva pubblicizzata, come sedersi nelle valigie o stare una settimana a letto ad Amsterdam per la pace nel mondo, spedendo rose rosse a importanti personaggi della politica. Yoko ha anche cantato fin quando è esistita con la Plastic Ono Band, portando un contributo vocale estremamente personale che qualcuno ha voluto definire come una sequela di versi. Mi associo a questa idea.

1970 pubblicato Grapefruit, un libro di poesie epigrammatiche, e nel 1972 sono stati ultimati due dei suoi film, Apotheosis e Fly, presentato nella sezione sperimentale del Festival di Cannes. Ha fatto anche una serie di dischi sperimentali proprio con John Lennon quando ancora i Beatles erano insieme, e al loro scioglimento ha collaborato con John, in particolare in Sometime in New York City, facendo anche diversi suoi album, benché pare che ora il ciclo si sia chiuso. John

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
2: Studio Radio. Enjoy the music.

0: Marco Reverberi presenta.
1: Mercoledì sera, mercoledì 16 di settembre 2026. Buonasera da parte di Marco Reverberi. Buonasera e benvenuti al Disco City Live. Eccoci qua, ancora una volta insieme per l'ennesimo appuntamento con il Disco City Live. Vi ricordo che questa sera c'è un appuntamento che si chiama Misto Pisto Party, dove ascolterete davvero di tutto un po'. Senza dimenticare poi le 22.30 il Disco City Mix, i 30 minuti mixati dai DJ amici del Disco City Live, e intorno alle 10 sveleremo il nome del DJ che si produrrà nei 30 minuti mixati di questa sera. Benvenuti agli amici che ci stanno ascoltando attraverso Studio Radio, gli amici che ci stanno ascoltando attraverso Radio Silver. Vi ricordo il numero telefonico per inviare messaggi WhatsApp, il numero è il 348 45 31 700. La pagina Facebook dove seguire la diretta, la chat della diretta, è Marco Reverberi Disco City Live, la pagina Facebook. Detto questo, possiamo davvero cominciare, augurandovi buon ascolto e buon divertimento e ricordandovi anche che al termine dell'appuntamento di questa sera, come sempre, sarà pubblicato in www.discocity.it la playlist dei brani che stiamo ascoltando.
2: Disco City. Disco City.

Questa per gli appassionati dell'Indovina chi è davvero molto difficile. Si tratta del brano che si intitola Lady Disco, uscito nel 1976 e pubblicato su First Class, di Bob Mound.

perfetta rappresentazione del detto la classe non è acqua in chiave musicale. Questo è un capolavoro di George Duke, della sua infinita bellezza, e I Want You For Myself, la voce di Lynn Davis, la storica vocalista di George Duke. Nel 1979, album splendido che George Duke, nella sua grande capacità tecnica e la sua eleganza, ma si è espresso a mio avviso molto bene. Allora, benvenuti al Disco City Live di questa sera. Alle 21:10 scattati in questo istante, un salto in quel di Filadelfia bisogna sempre farlo.

La bella voce di Barbara Roy e Ecstasy, Passion and Pain con Dance the Night Away. Era il 1977. Come scrive attraverso un messaggio attraverso WhatsApp al 348 45 31 700 Fabrizio, che scrive: una riflessione bisogna farla, effettivamente questo è stato fatto come l'album famosissimo dove c'è Ask Me del 74 a Philadelphia, non so, anche perché la band è newyorkese. Poi nel 76, come sappiamo, un altro pezzo, e poi nel 77 questo, e poi sono spariti. Non lo so, ci bisogna fare una piccola indagine approfondita. Ecstasy, Passion and Pain con Dance the Night Away.

chissà cosa sarà passato per la testa a Patrick Adams nel 1978 pubblicando questa sua personalissima e a mio avviso bellissima versione di Rio de Janeiro, pubblicato in Francia su Barclay, da come questi Ipanema Brothers, che di fatto non esistono, sempre Patrick Adams era. Bella, e intanto devo salutare allora Marco il Bastia, Fabrizio di Genova, Marco di Modena, saluto i ragazzi dello Zoccolo Duro, Roby, Riccardo e Pepe, un saluto va anche a Stefano, a Ottavio, a Mario di Milano, Paolo, il signor Steve, poi saluto anche Sandro dalla City, questa sera assolutamente puntuale all'inizio del programma di questa sera.

questo è uno che ha saputo guardare avanti nel modo giusto, perché già nel 1980, e qui siamo nel 1980, Al Hudson con i suoi Partners e con i suoi One Way diede vita a questo singolo dal titolo Do Your Thing. Un saluto va a Claudio, un altro ancora va a Gianmarco e un altro a Giuseppe. Benvenuti.

mentre salutiamo anche, no, non Danilo, ma non mi ricordo più, a Nicola e Mila che sono con noi, abbiamo ascoltato questi sì che sono di Philadelphia, Soul Survivors con Soul to Soul, album pubblicato su TSOP nel 1974 e, se non ricordo male, il gruppo è in gran parte o totalmente, ma non ne sono molto sicuro, in gran parte sicuramente bianco. Bel pezzo questo dal titolo Soul to Soul, ci porta alle 21 e 20.

dice niente, ad esempio Ronnie Lowes, Hubert Lowes. Lei è Eloise Lowes, famiglia di pezzi da 90 con Put a Little Love Into It, When You Do It. Nel 1977 questo è un gran bel pezzo. Devo salutare ancora qualcuno, ma mi sono ovviamente dimenticato come al solito. Giuseppe l'ho già salutato. Roberto, eccolo qua. Grazie per essere con noi Roberto, che ci ascolta da Milano. No, non da sì, zona Milano. No, ok. Allora, ricordandovi il disco City Mix alle 22.30, ricordandovi anche la replica dell'appuntamento di questa sera, dopodomani, venerdì ore 20, solo su Studio Radio, e la pubblicazione della playlist dei brani che stiamo ascoltando, passiamo al prossimo.

che questi facciano parte dei miei, diciamo, tatini musicali, non l'ho mai nascosto, ma i Sun sono i Sun. Nel 1977, anche con questo singolo, dal titolo Just a Minute of Your Time. Benvenuto anche al Giampa, che vedo che è con noi ed è entrato giusto sulla Eloise della famiglia Lowe's. Il prossimo, avanti.

Era il 1975, quindi diciamo la disco music era appena stata consacrata come fenomeno dell'anno, grazie a The Hustle, come sappiamo, di Van McCoy. E Tony Hatch e la sua orchestrona chiamata Lost Sounds si è buttato con l'edizione la pubblicazione di un bellissimo album tutto orchestrale. Questo si intitola What Are You Doing The Rest of My The Rest of Your Life. Era il 1975, Tony Hatch Lost Sounds Orchestra. Che dire a questo punto? Cambiare completamente? Sì, cambiare anche luogo. Tony Hatch è inglese, dall'Inghilterra ci spostiamo dall'altra parte del mondo.

Geniali, innovativi, stratosferici, dal Brasile a Azimut nel 1980 con la splendida Maracanã.

tante le pubblicazioni sull'etichetta Parachute. Questo è del 1978, si intitola Food Stamping Music, album di Sydney Barnes.

album del quale non si butta nulla come il maiale, questo degli Enchantment. Il brano si intitola Sexy Lady, album che esce nel 1976, pubblicato su Roadshow, che è una sottoetichetta della casa madre United Artists. Detto questo, è arrivati alle 21.46, dopo gli Enchantment, un disco senza data perché non c'è la possibilità di sapere quando è effettivamente uscito. Disco particolarissimo che ascolteremo dopo perché è saltato per aria. Fai corrotto, mi dice, per cui non lo ascolteremo. Questo invece lo conoscete praticamente tutti. È un 1976 discone, dannata.

della serie, aiuto, che cos'era? Donald Byrne con Dance Band nel 1976. Il prossimo, loro vengono da... ricordavo anche la città. Momento, loro sono ghanesi e venivano da Accra, un po' come Lagos in Nigeria. 1979, si prende in mano un mio amico, un trombonista, un mio amico, e ci tira fuori quel lavoro qua.

Sweet Talks erano in Ghana delle vere e proprie leggende di quel genere musicale ghanese che si chiamava in Africa il Lie Life. Poi nel 70, alla fine del 78, Wayne Anderson li prende con sé e insieme a tutto il suo entourage realizza per loro quest'album, l'unico album del 1979 pubblicato su Mercury, in cui ci sono alcuni brani scritti da Wayne Anderson, poi già suonati con i Crusaders, e un paio di originali come questa bella Time is Running Out e poi Do the Beat, credo, che sono le uniche due originali dall'album di Sweet Talks. Il prossimo, 1978, intanto benvenuto a Roby.

Lei fa parte di quelle brave. Ruby Winters con Treat Me Right, 1978, pubblicato su Millennium, la Millennium sussidiaria della Casa Bianca.

credo una volta tanto di non dire una sciocchezza nell'affermare che questo disco di Brief Encounter è un discone. Era il 1977, avete ascoltato Just One Moment. Abbiamo raggiunto, abbiamo appena varcato la soglia delle 22, sono le 22 e 2 minuti in questo momento, per arrivare ad un disco che davvero pochi hanno. Ne conosco solo uno, il signor Dario, che ce l'ha originale. Disco assolutamente impossibile, davvero, non si sa come è riuscito a metterlo nella sua collezione.

Entra in scena Trinidad e Tobago e Steven Encinas con disco Illusion, pubblicato su Kalinda nel 1979. Pensate che l'originale è praticamente introvabile e costosissimo. La ristampa, uscita un po' di anni fa, anche quella ha raggiunto quotazioni che vanno da 70-80 dollari fino a 200. Quindi, insomma, lasciamolo perdere. Bellissimo, lo abbiamo appena ascoltato volentieri, ma passiamo ad altro.

una solida formazione blues. Lui dal profondo sud, Mississippi se non ricordo male, Joe Jackson, 45 su Muscle Shoals Sound, Funky Disco Music, era il 1979.

Questo è un Golden Year 1974, pubblicato su ABC Dan Hill, Mighty Clouds of Joy con Time. Allora, sono le 22.13, è il momento di svelare il nome del DJ amico del disco City Light che si produrrà nei 30 minuti mixati a partire dalle 22.30 fino alle 23, e troverete DJ Gary.

Non mi risulta che esista l'album, però potrebbe anche essere, non ho mai controllato con molta attenzione. È di Bill Ups con i suoi CCCS e il brano che si intitola Shake Up That Dream, 1977.

Ora, se non ricordo male, la sua carriera è cominciata con Wilson Pickett, ma è ricordato per essere stato il batterista di Jimi Hendrix tra, credo, il 69-70, giù di lì. Buddy Miles, come Buddy Miles Regiment, lui suonava praticamente di tutto, batterista, ma suonava benissimo anche il basso, ad esempio. Questo è Latin Rock Fusion, 1981, album pubblicato su Atlantic.

mi fa un po' arrabbiare, perché questo è uno dei suoi brani che a me piacciono moltissimo, del 1976, un po' dimenticato. Si intitola Peace and Love, Lonnie Lister Smith con i suoi Cosmic Echoes. Hey!

qui c'è lo zampino, io direi lo zampone di Jack Ashford. Billy Sherry con Do It, pubblicato su Arsa 45 del lontanissimo 1969.

Discone, qui c'è lo zampino, anche qui direi zampone del grande Willie Hutch per la Street Corner Symphony. Funk Machine esce nel 1976, pubblicato su ABC.

Questo è stato campionato, non campionato, di più che campionato, gli Ultra Funk nel 1977, gli Ultra Funk di Gary Shunk. Il brano si intitola Sunrise ed è il brano con il quale ci salutiamo, ma non finisce il Disco City Live. Perché? Perché continua con il Disco City Mix. Tra poco DJ Gary vi intratterrà con i suoi 30 minuti mixati. Noi ci risentiamo la prossima settimana, vi ricordo la pubblicazione della playlist tra poco in www.discoseti.it e la replica dopodomani, ore 20, su Studio Radio. Grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito, grazie a chi ha partecipato e chi ha preso posto nel nostro salottino musicale. Vi lascio con Gary. Notte!

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: La notte come il giorno. Il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
2: ASCO Disco Party.

0: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.
1: Disco Party.
2: The best disco classics ever.

0: La notte come il giorno.
1: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
2: Il weekend arriva e ci porta ancora una ventata di novità per quanto riguarda il mondo della tecnologia, ma anche di buona musica, perché noi siamo una radio, chiaramente la musica è l'ingrediente principale che ci fa da collante fra una news di tecnologia e l'altra. Io sono Maurizio Rossi, parte immediatamente il nostro magazine, anche oggi ricco di novità tecnologiche.
3: It's a

bene, entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Se siete amanti del gaming, questa sicuramente fa per voi. Anche il retro gaming, i giochi insomma retro. Parliamo della PlayStation 1, ve la ricordate? Torna in versione Lego, e questo è un must. Insomma, la Lego ci ha preso gusto con il retro gaming. È capitato che, diciamo, c'è una fetta di appassionati che sono disposti a mettere mano al portafogli per rivivere le emozioni di un tempo. Forte del successo, diciamo così, ritenuto con la versione mattoncini del Game Boy di Nintendo e con quella del Mega Drive di Sega, il trittico della console si completa con l'arrivo della prima PlayStation di casa Sony, con la piattaforma capace di cambiare per sempre poi le regole nel panorama dei videogiochi. A dire il vero, mancherebbe ancora Microsoft con la sua Xbox, ma mai dire mai, è solo una questione di licenze, arriverà anche quella. Questo set, diciamo, è composto da un totale di circa 1911 pezzi da poter assemblare e arrivare a un modello delle dimensioni pari ad oltre 6 cm di altezza, 26 cm di larghezza, 19 cm di profondità. Non manca nemmeno il controller con cui molti hanno trascorso interi pomeriggi, diciamo così, nella metà degli anni 90 in poi, rigorosamente cablato. All'epoca il concetto di wireless non era ancora stato sdoganato. E come spesso accade, diciamo, proprio con i Lego, l'involucro è solo all'inizio. All'interno ci sono easter egg ispirati proprio ad alcuni dei titoli che hanno segnato l'epoca della PlayStation: il Gran Turismo, Ape Escape. Sono dei veri e propri moduli da poter estrarre dai due lati, e a questo si vanno ad aggiungere diciamo i pulsanti Open e Power nella confezione. Il nuovo set Lego dedicato alla prima PlayStation quindi sarà in vendita per tutti a partire dal prossimo 4 di ottobre, in Early Access per gli iscritti al programma Insider dal 1 ottobre, e potrà essere acquistato a un prezzo di 159 euro. Ecco, non è di certo una spesa economica, ma non facciamo fatica a immaginare che molti siano proprio già pronti, diciamo, a rompere il salvadanaio per poterlo mettere sulla scrivania, o perché no, magari nella mensola del proprio ufficio. Lo sappiamo, ci sono tanti appassionati.

parliamo ancora di novità, amici. Questa volta arriva la tecnologia di Xiaomi con il Pad 9 Pro Max, il primo tablet con il chip X-Ring 03. Insieme allo Xiaomi il 18 Fold, il produttore cinese ha svelato lo Xiaomi Pad 9 Pro Max. Questo è un tablet di fascia alta indicato principalmente per l'attività, quindi ecco, può sostituire un notebook se abbinato alla tastiera opzionale. E anche per questo dispositivo è stato scelto il processore X-Ring 03. Lo Xiaomi Pad 9 Pro ha un telaio unibody in alluminio, uno schermo da 13,3 pollici con una risoluzione da 3,4K, poi refresh rate di 144 Hz, luminosità massima di 1000 nits e supporto Dolby Vision. Dimensioni e peso sono di 296,2 x 203,08 x 5,67 mm e 645 grammi rispettivamente. Ecco, le specifiche sono il processore, dicevo, che è lo X-Ring 03, 8, 12 e 16 giga di RAM, poi attenzione per quanto riguarda l'LPDDR5X o LPDDR5T e LPDDR6 da 256 o 512 giga o 1 terabyte di storage. Poi attenzione perché c'è la fotocamera posteriore da 50 megapixel, quella frontale da 32 megapixel, 8 altoparlanti addirittura con un Dolby Atmos, 6 microfoni, la connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, porta USB tipo C. La batteria, ecco, molto interessante, da 12.000 mAh che ha una ricarica rapida da 120 watt e inversiva da 27 watt. Sistema operativo è Hyper, naturalmente 4.0, che è basato su Android 17. Questo nuovo tablet è già disponibile in Cina, un prezzo base appunto che è di 4.799 yuan, ovvero circa 616 euro in base al cambio attuale, e la floating keyboard deve essere acquistata però a parte. Il prezzo quindi tutto è di circa 1099 yuan, ovvero di circa 141 euro. C'è anche la Focus Stylus Pro a 599 yuan, 77 euro. Non è noto, ecco, se avrà una distribuzione internazionale, comunque ci sono buone probabilità visto che in Italia, ecco, può essere acquistato il precedente Xiaomi Pad 8. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali dal produttore cinese, ma sicuramente, insomma, arriverà, statene certi.

Dopo la musica proseguiamo ancora in questa puntata e questa volta parliamo di una novità che riguarda WhatsApp. Le cosiddette guest chat di WhatsApp, che sono in circolazione oramai da più di un anno, funzionano così: chi la crea condivide un link univoco attraverso cui chiunque, anche senza un account, può unirsi alla conversazione. Non serve nemmeno scaricare l'applicazione, appunto, il collegamento si apre all'interno del browser, c'è la protezione garantita della crittografia end-to-end. Lo stesso sta per avvenire per chiamate e videochiamate. Vediamo in che modo magari questo può tornarci utile. Diciamo che a scoprirlo è stata sempre attenta la redazione del sito webbeta.info, che ha condiviso uno screenshot. La novità si trova attualmente in fase di test e trascorrerà ancora del tempo prima che possa essere messa a disposizione di tutti. Nella descrizione si legge chiaramente: chiunque può utilizzare questo link per partecipare alla chiamata, anche se non è su WhatsApp. C'è anche un'opzione che, se in questo caso attivata, richiede l'approvazione prima che qualcuno si possa unire alla chiamata, e questo avviene, diciamo, sempre per chi non ha un account, per ragioni ovvie legate alla sicurezza. Quindi chi organizza l'incontro ha inoltre il potere di poter espellere i partecipanti in qualsiasi momento se creano magari dei problemi, detenendo comunque quelli che possiamo magari così descrivere come poteri di moderazione. E per Meta, che gestisce la piattaforma, lanciare questa funzionalità di questo tipo significa puntare proprio ad allargare il bacino d'utenza di WhatsApp per rafforzare la propria leadership, estendendolo anche a chi magari non ha ancora creato un account. Ricordiamo che è iniziato anche il rollout dei nuovi utenti, ecco, con i quali di fatto non è più necessario condividere il proprio numero di telefono per iniziare la conversazione. È un cambiamento importante che mira quindi a incrementare la tutela della privacy, anche se, ecco, c'è chi ritiene possa mostrare, diciamo così, il fianco a potenziali abusi, questo da parte dei truffatori. Splish, splash, I was taking a bath.

Altro successo che abbiamo ascoltato fino alla fine, e adesso andiamo avanti perché volevo parlarvi anche delle previsioni del tempo che ora utilizzano l'intelligenza artificiale. Fino ad ora i grandi sistemi di previsione ricalcolavano le loro mappe ogni 6 ore, partendo innanzitutto dalle equazioni fisiche e dall'atmosfera. WeatherNext 3, questo è il nuovo modello di Google DeepMind e di Google Research, che ha come materia prima i mosaici dei satelliti geostazionari aggiornati ogni ora ai rilevamenti al suolo, piuttosto che, diciamo, le sole simulazioni numeriche classiche. Quindi con questo sistema le previsioni, diciamo così, delle precipitazioni guadagnano fino al 60% di affidabilità rispetto ai dati IMERG della NASA, e le proiezioni di più giorni fino al 50%. Google DeepMind aggiunge inoltre, diciamo, a questo modello la copertura nuvolosa e la radiazione solare ad alta risoluzione. Questi due lati, diciamo così, sono utili alla gestione dei parchi fotovoltaici. La versione precedente, appunto, di WeatherNext 2 presentava una griglia di 25 km e cicli di 6 ore. In confronto, la risoluzione di WeatherNext 3 è di 10 km per le variabili di superficie e di 25 km per il vento in quota, con un aggiornamento orario sull'insieme delle variabili. Quindi il sistema viene costruito attorno ad un

rete di trasformatori generativi. È un'architettura di apprendimento profondo che elabora direttamente immagini satellitari piuttosto che griglie di calcolo classiche ereditate dai modelli fisici. Inoltre Google DeepMind aggiunge a questo modello la velocità del vento a 100 metri di altitudine. Quindi gli operatori dei parchi eolici, ad esempio, possono adeguare la loro produzione a partire da questo dato. Beh, un modello più vecchio di Google DeepMind GenCast avrebbe superato i migliori sistemi classici nel 97% delle previsioni testate, partendo così da scenari probabilistici piuttosto che da un'unica proiezione. Parallelamente, ecco, Google Research avrebbe collegato proprio questo sistema a diversi prodotti interni: Google Search, l'applicazione Gemini, appunto Google Maps, e l'interfaccia di programmazione Weather API, che ne diffondono già i risultati. Google Art Engine e i Data Warehouse BigQuery hanno anch'essi accesso a questi dati, così diciamo come la piattaforma sperimentale Google Weather Lab. Il modello WeatherNext originale più vecchio è disponibile in open source da agosto 2026, quindi poche settimane prima di questa nuova versione. Non ci fanno sapere se questa sia a pagamento o meno, però.

0: Credo che siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì del nostro appuntamento con Radio Web e ci fermiamo qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, che anche oggi ha condotto la puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme, l'appuntamento sempre che viene rinnovato a lunedì su questa radio alla solita ora. Vi aspetto. Studio Radio.
1: Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.